Toglie alle membra lasse il suo riposo, il timore dei lampi e tuoni fieri, e de mosche e mossoni il stuol furioso. Mosche e mosconi. Tuoni.

che purtroppo i suoi timor son veri. Tuona e fulmina il ciel, e grandinoso tronca il capo alle spiche e a grani alteri. Tempo impetuoso d'estate.